0: se siete fino a mezzo sotto, ci potessimo muoci la via che era con quello che ci messo in mori italiano, mi giravo per scegliere i giri, tra la diatta e uè, era, uè.
1: Pirates Radio, Alternative Rock und Pop Non-Stop.